conosciamo niente, ma ci conosciamo mentre non riconosciamo che ci accontentiamo sempre. Ferma la macchina, lascia le portiere aperte, che dove andiamo non ci serve niente.

0: Stai ascoltando Tutta Italiana.
1: Oggi vedo tutto nel

so A, che non sei in serie A. Io sto aspettarti, ad aspettarti, ad aspettarti, quanto mancherò ancora. Ma perché non vieni tu da me? Che sono stanco di rincorrere.

0: Roma.
1: Cesare Cremonini, Edoardo Bennato, Gianni Morandi, i Pooh, ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio tutta italiana.

GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana. Ecco Summer Compilation, eh sì, perché non c'è estate senza i suoi tormentoni, ovvero quelle canzoni che non riesci a smettere di ascoltare, ma anche a ballare e semmai a cantare, nel senso che non ci riesci nemmeno volendo, perché club, amici, radio non mettono altro. Ogni anno ce ne sono diverse che ambiscono a conquistare il titolo di tormentone dell'estate, sia sul fronte italiano che internazionale. Noi le abbiamo raccolte tutte e ogni giorno ci tuffiamo in un mare di successi firmati Rai Radio Tutta Italiana, ogni giorno alle 10 e alle 16.

bio, a modo mio, io seguo una dieta bio. Mio zio non lo condivide, mi ripete: mio Dio, ma con quello che mi sono mangiato io già dovevo riposare all'obitorio. Oh, l'olio.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, le immaginavo sempre sola, chissà con che diritto poi.

Odio i film che mi proponi, son lenti e non ci sto attento. Io guardo sempre gli stessi, è il tema, è spesso violento. Non lo noto, il brand dell'intimo, il vestito. Sai, tu non capisci, ho fatto tutto un pezzo per dirti. No!

Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.

Io sono un campione, questo lo so. È solo questione di punti di vista. In questo posto dove io sto, mi chiamano

sono un campione, questo lo so. Un po' come tutti, aspetto il domani in questo posto dove io sto. Chiedete Di Marco.

0: vorrei essere un sorriso ed incollarmi su di te. Puoi disegnare il paradiso e regalartelo.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

Puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

fogli di giornale, perché spesso a Natale mi viene il magone, con le luci, il presepe, tutte quelle persone, con i pacchi dei regali, con le facce tutte uguali, col boccone sempre in bocca, come un branco di maiali.

0: Rai, radio tutta italiana.
1: Quest'anno a Natale volevo scappare, non ero più in grado di sopportare mia moglie che puzzava di brodo vegetale e il cane che pisciava.

la luce di un'altra età. E continuo a sognare per la casa sul mare, con la spiaggia e una barca per andare a pescare qualche pesce tropicale o vecchie storie marinare, di stelle cadenti che diventano lampare, ma di mare qui c'è solo questa stupida insalata, l'ennesima portata dell'ennesimo cenone, le farfalle col salmone, lo spumante e il panettone, e ragazzi profumati.

Stanno a Natale, volevo morire. Poi ho visto l'orario e sono andato a dormire. Ho spento la luce, la stella cometa. Finite le feste,

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 13 giugno. L'alta pressione sul Mediterraneo garantirà generale stabilità su gran parte del paese. Il cielo si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, salvo temporanei addensamenti cumuliformi pomeridiani lungo la dorsale appenninica e sulle aree alpine e prealpine occidentali, ma con bassissimo rischio di precipitazioni significative. In serata ampirà serenamente ovunque, con cieli limpidi su tutte le regioni. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento, con valori diffusamente oltre i 30 gradi e picchi superiori sulle pianure interne del centro-nord. Venti deboli dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi di brezza lungo le coste e mari generalmente poco mossi, localmente mossi i bacini meridionali.
0: RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: Rai Radio tutta italiana. È tutta da ridere. Gli sketch più divertenti del varietà italiano.
1: È arrivato il momento tutta da ridere, la rubrica dedicata alle cose più divertenti della televisione italiana.
0: Questa notte, questa mattina, quasi alba, non so, chiamatela sempre come volete, siamo andati non poi così lontano nel 2018, perché ormai hai saputo che quando arriva la Luciana Littizzetto e si pone sul bancone con tanto di acquario vis-à-vis con il povero Fabio Fazio, ne combina di tutto e di più. Famose le sue letterine di Natale, ma anche il suo decalogo per i regali di Natale. Questo è Che tempo che fa del 2018, ma secondo me vale sempre.
2: Parliamo di regali di Natale, oh. I pigiami. Allora, regalare un pigiama a Natale dovrebbe essere proibito dalla Convenzione di Ginevra. Dai, il pigiama e i portapillole anche, Gran bel regalo di merda, perché porta male, cioè lo scarti, ti strizzi subito, perché No, allora, io vorrei capire, quanti di voi mettono ancora il pigiama intero? Guarda, uno, due, tu metti, quali metti? Quello pigiama a palazzo, a righe, banda bassotti?
3: No, a righe, elegante.
2: Elegante, anche a dormire devi essere elegante, ma non metti mai quello di Leacril, a rombi, fantasia di rombi e patate. Quello attillato che se lo mette Roberto Bolle ha un senso, se lo metti tu fa senso.
3: Ma tu di pigiami, gli uomini mettono i pigiami, che?
2: Ma mettono quei pigiami di Leacril che hanno i polsini e le cavigliere.
3: Poi
2: il Walter pigiama, sta lì e poi.
3: Il pigiama è a righe o quasi.
2: Il Walter rimane allo stato brado, cammina e si vede. Hai presente quei pupazzi che ci sono sui tetti degli autogrill che si muovono col vento? Quella roba lì, che tu dici, ma che cos'è? Mutando una rana viva? Cosa gli è caduto? Una lucertola nelle mutande? Ma il peggio dei peggi, attenzione.
3: Il peggio dei peggi?
2: Sono i pigiami di pile da donna. Che sono di un materiale morbidissimo, ma che definirlo acrilico è fargli un complimento. Cioè, ma fanno le scintille, ti metti a letto, parte la fiammata. Si avvicina al marito, lo incenerisci con una scarica da 1000 volt. Ma è una roba che poi la mattina te lo levi e ti rimangono i capelli dritti elettrici così per tutto il giorno. La polizia non dovrebbe avere la pistola elettrica, basta tirare un pigiama di pile e parte la scheggia. Ma se fa l'amore due scatta la libidine, lui e lei tutti col pigiama di pile, roba che si stacca l'asta del tram, sai, le stesse scintille.

dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: Lucia San Siro non ne accenderanno più.
1: Grandi successi di Rai Radio, tutta italiana. Profili, mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre. È rimasto sulla scena per poco tempo, ma ha davvero segnato un'epoca e un modo di fare musica. Tutti conoscono le sue canzoni e circolano cover in ogni dove. Lui è Rino Gaetano, il re del gioco di parole e dell'ironia, della filastrocca intelligente e corrosiva, del nonsense fin troppo sensato. Potremmo tranquillamente dire che è un vero papà di Elio e le storie tese. All'inizio della sua carriera, quelle sue ballate sarcastiche e allegre, con le quali sfotteva i costumi e le ipocrisie degli italiani, non sembravano convincere i discografici, ma poi arrivarono le radio libere a trasmettere in continuazione «Ma il cielo è sempre più blu», il trionfo del luogo comune reiterato in una società dove tutto sembra andare a rotoli, un luogo comune ripetuto per 9 minuti, lato A e lato B del 45 giri uscito nel 1975, e grazie a questo cielo blu il suo nome cominciò a circolare. Anche il primo album, Mio fratello è figlio unico, ebbe una buona affermazione, ma lo sappiamo bene che il successo arrivò col terzo posto di Gianna al Festival di Sanremo del 1978. Una hit che va subito prima nelle classifiche di vendita dei dischi. Era solo l'inizio di un successo che era destinato a durare e di un percorso artistico del quale sarebbe stato davvero curioso conoscere l'evoluzione. Purtroppo intervenne la morte nel giugno del 1981 a interrompere la strada di Rino. Le sue canzoni però sono ancora in cammino, vive e attuali, e soprattutto continuano ad essere gridate, ballate e amate. 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.

0: Finisce qui Profili. Gli artisti più amati e le loro canzoni più belle le trovate ogni giorno, 8.30, 12.30, 18.30 e 22, su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Meteoradio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 12 giugno. L'alta pressione garantirà condizioni di generale stabilità pur in presenza di una nuvolosità sparsa ma innocua al nord, con rischio di piogge solo sui rilievi dei confini centro-orientali. Cielo in prevalenza sereno o al più velato invece sul resto d'Italia, salvo locali e temporanei annuvolamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica, dove sarà possibile qualche rapido acquazzone. In serata tendenza a cieli ovunque limpidi con ampi rasserenamenti, anche sulle aree montuose e sulle pianure settentrionali. Ventilazione settentrionale che tenderà a rinforzare lungo l'Adriatico e sulle aree ioniche, con moto ondoso in temporaneo aumento. Infine le temperature, massime in deciso aumento al centro-nord, con punte oltre i 30 gradi, stazionarie o in lieve diminuzione al sud. RAI, pubblica utilità, per RAI Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

problemi e mille guai. Dovevi starmi lontano, ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

baciato sulla fronte, sono uscito, ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio, ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso, ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare, ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli, che

0: mattina italiana weekend.
1: La mattina italiana.
2: Buongiorno, buongiorno.
3: Grandissimo buongiorno a tutti i nostri ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana.
2: Buon sabato da Elena Scisci e Chiara Caccioppoli, le vostre disturbatrici autorizzatissime del fine settimana.
3: E finalmente è sabato, che bello Chiara, ci siamo noi. Perché? Dove andate? Che cosa state facendo questa mattina, in questo weekend? Se siete già in spiaggia, in viaggio, siete in macchina, state sorseggiando un caffè, comunque dovete ascoltarci perché siamo noi a farvi compagnia.
2: Quello certo, quello certo. Cominciamo infatti le nostre due ore proprio qui su Rai Radio Tutta Italiana. Saremo insieme dalle 10.30 fino alle 12.30. Elena, di oggi cosa parleremo?
3: Ovviamente, come sempre, parleremo di musica, ma non solo, di attualità, di curiosità, ma c'è un tema davvero molto importante, lo dobbiamo già dire?
2: Ma uno spoilerino lo possiamo dare ai nostri carissimi ascoltatori?
3: Sicuramente parleremo di una differenza che nel corso degli anni c'è stata tra la generazione Z e i millennials. Vabbè, non voglio dire già subito, anche perché abbiamo appena iniziato, sono solo le 10.30.
2: Hai ragione, prima 334 60 45 640. Ragazzi, scriveteci, dove siete? Siete già al mare? Siete in macchina? State andando verso la spiaggia? Quindi si proietta un bel sabato al mare, sorseggiando una bella bevanda fresca?
3: Beati voi, beati voi. Però noi pure siamo al fresco alla fine, qui nei nostri studi si sta bene, a Via Siago 10, siamo in diretta mattina tutta italiana weekend estate. Quest'estate
2: posso dire,
3: la sentiamo
2: che
3: addosso.
2: Fa anche troppo freddo.
3: Sì, fa freddino. Fa freddo. I nostri tecnici, dove siete?
2: Se
3: qui
2: qualcuno
3: nel weekend
2: sta sentendo.
3: Coccolateci, coccolateci. Abbiamo voglia di coccole.
2: E sì, poi perché dobbiamo metterci la felpa quando dobbiamo entrare nello studio. Se no, ragazzi, ci congeliamo proprio qui.
3: Sì, però poi ci carichiamo, ci gasiamo con la buona musica che ascoltiamo e che facciamo ascoltare ai nostri ascoltatori qui a Rai Radio Tutta Italiana weekend. Ci siamo noi.
2: Senti Elena, ma tu ieri sera che hai combinato?
3: Venerdì sera. Ma io queste cose poi te le dico man mano nel corso della mattinata.
2: Ragazzi, io ho un annuncio importante. Ieri per la prima volta ho boomereggiato anch'io. Elena mi sta contagiando.
3: Si può dire boomereggiato?
2: Non lo so, l'ho coniato adesso.
3: Boomerizzando, ragazzi.
2: Dovevo genizzarti io, mi stai boomereggiando tu.
3: Eh sì, per fortuna che però c'è la musica che ci fa un po' girare la testa.
2: Dai, cominciamo a bailare con lui, Fred De Palma, La testa gira su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Cattive abitudini qui a Rai Radio, tutta italiana mattina, tutta italiana weekend, estate, torniamo in diretta, siamo sempre Elena Cisci e Chiara Cacciopoli e saremo insieme per queste due ore fino alle ore 12:30. Che dire, abbiamo detto un po' di cosine all'inizio di questa puntata, abbiamo appena iniziato alle 10:30, innanzitutto non abbiamo ancora annunciato il tema generale di questa puntata.
1: Vabbè, dai, adesso possiamo spoilerare a tutti.
0: Lo diciamo. Vai. Allora, tecnologie, parliamo di tecnologia, della generazione Z e dei millennials.
1: Perché però, tante differenze le abbiamo già riscontrate tra me e Elena.
0: Sì, quindi se avete voglia di interagire con noi, scriveteci al 334 60 45 640. Intanto ci hanno già dato un bel consiglio.
1: No, ragazzi, i messaggi stanno già arrivando, infatti noi vi ringraziamo tantissimo. E c'è Stefano, quindi ci ascoltano, da qualche parte ci ascoltano, perché ci dice: lì da qualche parte ci dovrebbe essere un foglio con scritto il numero dei tecnici del condizionamento. Se lo trovate, provate a chiamare. Grazie Stefano, ci ha anche mandato una foto, ecco, ci sta anche guardando proprio nello studio.
0: Ecco, quindi ciao Stefano,
1: grazie
0: benissimo
1: mille.
0: Sì, perché altrimenti tra poco diventiamo pinguini tattici nucleari
1: anche noi
0: praticamente. Allora, invece tu cosa hai fatto ieri sera? Perché ieri sera qui a Roma c'era un po' di caos, perché noi siamo in diretta qui a Via Asiago 10 in questi studi davvero meravigliosi. Che cosa è successo? Perché ieri c'era il concerto del grande Ligabue.
1: Esatto.
0: Questa cosa è un po' da millennials, lo sai perché?
1: Beh sì, Ligabue è molto da millennials.
0: Ma non lui Ligabue come artista, io dico proprio c'è una cosa in particolare che si fa ai concerti. Vediamo Chiara.
1: Oddio.
0: Se ti viene in mente qualcosa.
1: Ah sì, tipo togliersi il reggiseno e lasciarlo sul palco.
0: Vabbè, quella magari sì, vabbè, lo si fa.
1: È molto da millennials quello, dai.
0: Sì, ma un'altra cosa è sicuramente quello di vedere migliaia di persone cantare tutte insieme e posare questi cellulari.
1: No, non è vero, non è da millennial,
0: no.
1: È anche molto da Gen Z, te lo garantisco.
0: Allora iniziamo bene lo scontro.
1: Guarda, io sono siamo cariche.
0: Sì.
1: Guarda, io sono andata un po' di anni fa al concerto di Ultimo a San Siro.
0: Sì.
1: E tu non puoi capire quanto io mi sono gasata, ho cantato dall'inizio alla fine, non mi sono zittita un attimo.
0: Quindi con il telefono in tasca.
1: Ciao. Sì,
0: bello, perché finalmente
1: l'ho tirato fuori per fare dei video, perché così comunque crei sempre ricordi che sono poi belli da rivedere dopo.
0: Quindi quest'oggi faremo questo viaggio un po' tra passato e presente, però anch'io sono presente, non è tutto questo passato poi.
1: Ma
0: così
1: no,
0: lontano,
1: ma infatti
0: dai,
1: sei anche tu.
0: Mi fai così boomer. Salutiamo il nostro Marco Di Buono, il nostro boomer che sicuramente sarà in viaggio anche lui, no?
1: Per non lo so se
0: andare chissà dove col suo camper.
1: Dai, magari ce lo può scrivere 334 60 45 640. Ragazzi, noi aspettiamo sempre i vostri messaggi. Scriveteci dove siete, cosa farete oggi, se siete al mare, state andando verso il mare oppure una passeggiata, insomma scriveteci così noi poi vi leggiamo in diretta. Ma soprattutto ragazzi, mandateci messaggi vocali.
0: Sì, vogliamo un po' capire cosa fate, poi le vostre voci ci piacciono non solamente le nostre voci, Elena e Chiara, perché adesso ci andiamo ad ascoltare un'altra Chiara.
1: La battuta.
0: No, vabbè, dai, lasciamela fare.
1: Vabbè, dai.
0: Allora ti dico, vamos a bailar con Paola e Chiara.
1: Esatto.

0: tu mi piaci tanto, Safe, qui su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Ma
0: e
1: quanto
0: posso...
1: mi piaci, Chiara,
0: te la dedico.
1: Mi piaci.
0: Tu mi piaci tanto, questa è proprio la mia dedica di stamattina per te.
1: In questo sabato così d'estate, che bello.
0: E sono le 10:48, ci arrivano già tanti messaggi, leggiamone un altro. Buongiorno ragazze, è sempre un piacere ascoltarvi. Un saluto da Lauretta.
1: Ma ciao Lauretta, che bello che ci segui. Dove sei? Vogliamo un po' sapere anche i fatti vostri, ma soprattutto voglio sapere, Chiara, cosa hai fatto ieri sera? Sono curiosa.
0: Ma guarda che la mia vita non è particolarmente
1: tutta questa
0: esaltante. Ma allora guarda, mio fratello, siamo un po' in fissa con questi smash burger, ok? Che sono degli hamburger sottili, smashati.
1: Ok, una attimo,
0: tecnica.
1: Parla italiano. Smash che? Smash burger?
0: È una tecnica dove tu praticamente con uno strumento apposito vai a schiacciare la carne e la rendi sottile, così quando poi la vuoi a cucinare, a cuocere sul fuoco, è croccante all'esterno ma bella succosa dentro.
1: Va bene, io sto immaginando un po' la carne quella veg, perché io non mangio carne, quindi
0: ah,
1: per
0: okay,
1: questo
0: niente.
1: Forse non conosco gli smash burger.
0: Però pensa che mio fratello è molto in fissa con questi smash, che li ha voluti rifare a casa, quindi ieri sera
1: quindi
0: mi hanno cucinato anche la cena.
1: Bene,
0: pensa tu,
1: molto,
0: pensa tu.
1: Diciamo, soft.
0: Che gentleman.
1: A casuccia sei stata? Bene.
0: Sì, beh sì, anche perché poi devo studiare, ho 3500 esami, 80 progetti da consegnare.
1: Quindi di venerdì sera invece di andare al concerto di Ligabue? No.
0: No. Ma poi Ligabue non è tra i miei preferiti, io lo adoro per carità, però non è proprio tra i miei preferiti.
1: Vabbè, lui è un grande artista che ha fatto la storia della musica italiana e quindi anche noi, se mai più tardi nel corso della puntata, lo omaggiamo, che dici?
0: Ah, certo.
1: Anche perché quest'oggi stiamo un po' spaziando tra i vari brani, un po' Gen Z e un po' brani millennials, che dici? Lo stiamo facendo anche un po', l'abbiamo sentito prima con Paola e Chiara, mi ha riportato di qualche anno indietro.
0: Sì,
1: erano bei momenti, lo sai, questo brano lo ascoltavo con lo stereo.
0: Ma io infatti te l'ho messo apposta.
1: Con i CD. Bellissimo, sì.
0: Oh,
1: e c'era tutto il Festival Bar.
0: Vedi la tecnologia.
1: Festival
0: prima
1: Bar,
0: ci stavano...
1: Sanremo, sì. Tutte così.
0: Pensa.
1: E quindi ci sono tutte queste canzoni, questi brani che un po' chiaramente una volta ascoltati ti riportano indietro negli anni, nei ricordi, perché prima, non so, i ricordi sono un po' più belli, adesso poi col tempo si costruiscono ricordi di sole tensioni, no? Sacrifici, preoccupazioni, invece tornando quando avevo tipo 20 anni mi porto sicuramente dei ricordi pieni
0: molto
1: di emozioni. Sì.
0: Vabbè ragazzi, la giovane età,
1: l'età, sì. Allora, quindi parlando sempre del tema di quest'oggi, che intanto vediamo se i nostri ascoltatori hanno voglia di interagire con noi, ricordiamo il numero al
0: 334 vai 60 sì. 45 640.
1: Sì, perché il tema generale è la tecnologia, vogliamo proprio entrare nel vivo di questo tema, perché ci sono tante differenze, a partire proprio anche dagli smartphone, perché io sono nata che lo smartphone non esisteva.
0: Questa infatti è proprio la primissima differenza. Noi siamo la Gen Z, siamo nativi digitali, noi siamo nati con il telefono quasi in mano, siamo cresciuti con l'evoluzione stessa della tecnologia. Voi purtroppo no.
1: E purtroppo io direi, ma purtroppo per voi no, mi dispiace.
0: Dai,
1: per voi, è perché
0: scherzando.
1: Siete sempre connessi, sempre lì, pure adesso prima di entrare in diretta con i social, anzi
0: però
1: seguite
0: posso...
1: le nostre pagine social di Rai
0: certo.
1: Radio Tutta Italiana, mattina Tutta Italiana, weekend, estate ci siamo noi, trovate Elena e Chiara insieme anche a Paolo e Chiara, così ogni
0: bene
1: tanto,
0: dopo no. Questa ragazzi sai che facciamo, annunciamo un'altra grande cantante che posso dire non è solo Gen Z, eh?
1: No,
0: è un po' per tutte
1: le
0: generazioni.
1: Tanto, mi piace tanto anche perché è sincera, dice la verità.
0: Annalisa, sinceramente.

0: Pinguini tattici nucleari qui a Rai Radio tutta italiana, mattina tutta italiana, weekend, estate, ci sono proprio i pinguini in questo studio, vero Chiara?
1: Però posso dire che i tecnici sono stati veramente pronti per rispondere alle nostre,
0: sono arrivati,
1: al nostro
0: anzi,
1: congelamento.
0: Che bello, meno male. E quanto ci piacciono però i pinguini? A te piacciono tanto?
1: Sì, infatti lo sai che vorrei molto andare a un loro concerto, è una delle mie cose da fare nel 2026.
0: Sì, sicuramente ci vorrei provare. Bella energia e divertimento assicurato. E si canta a squarciagola, anch'io vorrei andarci, non li ho mai visti dal vivo, forse sono uno dei pochi artisti che ancora devo vedere dal vivo.
1: Guarda che facciamo adesso, A mattina tutta italiana estate, sono le ore 11 e in punto.
0: E che si fa?
1: Quanto mi piace dire questa cosa.
0: Siamo già praticamente arrivati, è passata già un'ora, mezz'ora, perché sono le ore 11, saremo in diretta fino alle ore 12:30, tante belle cose da dire, da raccontare, perché il tema di quest'oggi è il tema della tecnologia.
1: È vero.
0: Generazione Z, VS, Millennials.
1: Versus Millennial, chi vincerà? Fateci sapere anche il vostro rapporto, come vi approcciate a questo mondo della tecnologia, 334 60 45 640.
0: Ma nel frattempo abbiamo ascoltato diversi brani che ci fanno ballare, ci fanno cantare, e devo dire che quando si balla, Chiara, che cosa accade? Perché c'è proprio una ricerca che ci sorprende in qualche modo. Lo sapevamo che cantare fa bene alla salute e anche ballare. Succede una cosa bellissima, perché smettiamo di pensare per qualche minuto a tutto quello che ci stressa.
1: È vero,
0: è meraviglioso. Tu
1: però,
0: balli?
1: Io sì, ho sempre ballato, ho fatto danza classica da quando ero piccola. Poi vabbè, mi sono rotta tutte le ossa del corpo, quindi ho detto vabbè, ok, con lo sport non vado molto d'accordo.
0: E però la cosa bella sempre dei, diciamo, noi millennial, è che siamo cresciuti andando alle feste senza fare video ogni 30 secondi, un po' come fate voi. Questa è una cosa.
1: Ma scusa, ma che sono queste accuse di fare solo video? Ma non è vero.
0: Sì, è vero,
1: ma
0: è vero.
1: Non è vero.
0: Anche qui vogliamo dire un po' cosa accade nel fuori onda qui a Rai Radio tutta italiana, mattina tutta italiana, weekend, estate, che poi non so, ci sono delle belle sorprese, perché abbiamo il nostro direttore,
2: pure in un millennia, tutti quanti, a tutti gli eventi,
0: il nostro direttore. Buongiorno. Buongiorno direttore, come sta?
2: Non diciamo mai il direttore.
0: Non si dice?
2: No.
0: Si dice un amico, un amico, un amico.
2: Un'incursione di passaggio.
0: Va bene.
2: Così.
0: Un amico di Rai Radio tutta italiana. Un amico del sabato, perché ci siamo noi il weekend, il sabato e la domenica con Elena e Chiara. Allora andiamo in musica, perché adesso ci ascoltiamo. Rimaniamo a Roma, rimaniamo qui.
1: Sì, però facciamo un po' un viaggio.
0: Un viaggio.
1: Un viaggio.
0: Tra Roma e Bangkok con Giusy Ferreri e Baby K.

0: You make me so happy, Alfa, qui su Rai Radio tutta italiana. Sono le 11:07 e nel tempo con te vola sempre. Questo...
1: Ah, meno male, ma perché c'è la buona musica qui a Rai Radio tutta italiana. Penso e quindi ci fa compagnia.
0: Esatto, poi da quando ci siamo conosciute non ci lasciamo più, ci scriviamo anche ieri
1: un
0: sera.
1: Un continuo ieri sera, fino... però ancora devi dirmi cosa è accaduto ieri sera.
0: No, ieri sera ragazzi ho boomereggiato. Io sono
1: che
0: colpevole.
1: Cosa è successo?
0: Sono guilty, io mi sento colpevole. Perché
1: me lo devi dire.
0: Gli stavo dicendo, Eli, senti, ma domani mattina... No, ma vieni un po' prima, ci prendiamo un caffettino. Già questo del caffè è molto
1: sì,
0: boomer
1: sì.
0: E poi lei mi fa va
1: infatti
0: bene,
1: infatti non
0: okay.
1: mi sono presentata per il caffè.
0: Ah, davvero, così sei meno boomer di me, dici.
1: Vedi, stai cambiando e io quindi, sto diventando più piccola e per, più grande.
0: Sì, infatti ci stiamo scambiando i ruoli. E tu mi dici, mi hai anche risposto va bene, la vengo verso le 9:30, 9:40
1: sì.
0: Così ci sono. Poi invece mi dici, no, aspetta, facciamo 10.
1: Eh sì.
0: Io non avevo capito,
1: no.
0: Io pensavo che tu arrivassi alle 10 del
1: aspetta,
0: mattino.
1: Aspetta, io ti ho scritto 10 caffè allora. E invece
0: io
1: tu...
0: pensavo che tu intendessi 10 come orario.
1: Esatto.
0: Infatti ho detto, no Elena, alle 10 poi possiamo
1: alle
0: 10 fare i social, possiamo fare cose.
1: Quindi
0: niente,
1: questa è una cosa da
0: ero fusa, alle 11:30 ero
1: però c'era un motivo perché eri fusa. Mi hai detto poi te lo dico, te lo racconto, non puoi capire che mi sta succedendo.
0: E vabbè, però così
1: non
0: davanti a tutta Italia non posso dirlo, no.
1: E magari gli altri poi dopo si sciolgono e ci raccontano un po' i fatti loro al 334 60 45 640. Ma potete anche iscriverci sui nostri canali social, anche Instagram, Facebook, TikTok.
0: Ovunque. Siamo attivissimi e tra l'altro se poi ci andate a seguire anche sui canali social, ragazzi, voi potete in anteprima scoprire cosa succederà nei giorni seguenti, ma volete mettere?
1: Ecco, anche quello che succede nel fuori onda.
0: Soprattutto quello che succede nel fuori onda.
1: Bellissimo.
0: Anche perché adesso io ragazzi stiamo cucinando, io sto cercando di convincere Elena a fare i balletti con me.
1: Pensavo a cucinare tra poco, ora di pranzo.
0: No, è un modo Gen Z per dire che si sta preparando qualcosa di figo. Vedi, ti devo Gen Zizzare. Comunque, la nostra ascoltatrice ci ha scritto che ci sta ascoltando tramite la nostra app Rai Play Sound. Bravissima. Anche perché è completamente gratuita e non solo trovate noi, che direi che è il motivo principale per cui scaricare l'applicazione.
1: Ce la cantiamo, ma ce la suoniamo,
0: sì,
1: come
0: quello,
1: sempre.
0: Sì, quello assolutamente. Ma poi anche perché trovate dei contenuti esclusivi, podcast, original, firmati Rai. Quindi io ragazzi... scaricate.
1: Io
0: basta.
1: Da vera millennials ho messo l'app proprio appena si accende lo schermo del telefono, ce l'ho proprio davanti. Mi piace.
0: Non so, tu sei
1: è
0: un
1: una cosa bella e importante. Così
0: io
1: subito, ecco, devo solo premere e subito vado su Rai Play Sound.
0: Comunque neanche tu hai detto cosa hai fatto ieri sera.
1: Vabbè, ieri
0: ho detto
1: sera,
0: solo io.
1: Ieri sera c'era il concerto di Ligabue, questo 50.000 persone, stavo lì, dai. Ero lì?
0: Allo Stadio Olimpico.
1: Sì, per questo questa mattina sono un po' così, con gli occhi gonfi, perché abbiamo fatto tardi.
0: Ma tu mi ce l'hai questi occhi gonfi?
1: Sì, perché ieri sera ho fatto le ore piccole, poi semmai te lo dico più tardi.
0: Ah sì?
1: Sì. Andiamo in musica?
0: Dai, vai in musica.
1: E ci ascoltiamo proprio lui che ieri sera era qui davanti a 50.000 persone allo Stadio Olimpico Ligabue con Trapalco. In realtà

0: Mamma mia, che carica Pamplona dei giornalisti con Fabri Fibra su Rai Radio tutta italiana. Sono le 11:19, noi siamo sempre noi,
1: siamo
0: le disturbatrici,
1: noi, le disturbatrici
0: autorizzatissime, sì, del fine settimana, Chiara Cacioppoli e Elena
2: Paola.
0: Scisci.
2: Non è vero, scherzavo.
0: E Elena Scisci.
1: Grazie, grazie. Poi non siamo sole, perché ripeto,
0: ti
1: in
0: metto
1: questo,
0: pure gli applausi finti dopo.
1: In questo studio arrivano tanti disturbatori del weekend.
0: Sì, infatti dovremmo essere io e te le disturbatrici.
1: Questa
0: ci
1: mattina
0: a noi, capito?
1: Sì. Questa mattina un po' trafficata qui a Radio Tutta Italiana. Siamo a Via Asiago 10, anzi venite a farci
0: se
1: un,
0: volete,
1: non so, farvi un giro. Ricordo il numero 334 60 45 640 per poter interagire con noi, anche perché qui stavamo parlando di varie tematiche, sempre Gen Z, millennials.
0: Queste due ore sono state ricche di già di notizie. L'argomento centrale della puntata di oggi è la tecnologia, come la viviamo noi Gen Z e come la vivono i millennial, però nel mentre ci infiliamo sempre qualche notizia, sì, molto carina, molto curiosa. Ad esempio questa cosa che ballare, sì, infatti noi ragazzi, ma noi perché vi mettiamo tutte queste canzoni che devono gasarvi? Perché dobbiamo farvi ballare? Perché è una cosa provata, proprio scientificamente provata, che ballare riduce i sintomi depressivi.
1: E quindi abbiamo un allenamento costante del buon umore.
0: Cioè, ma chi crede di più?
1: È bellissimo, quindi siamo proprio noi, quello che facciamo noi a Mattina Tutta Italiana, weekend estate. Vogliamo proprio mettervi di buon umore con la buona musica, cantando, ballando, magari mentre siete a casa, perché in macchina non lo potete fare. In macchina solo cantare.
0: Lo sai che io ballo anche in macchina?
1: Come fai, scusa?
0: Movimento di bacino.
1: Movimento di bacino. Vorrei vederti, anche perché dopo sono curiosa, me lo racconti magari. Ancora mi devi raccontare ieri sera. No, me l'hai raccontato.
0: No, basta, ieri sera adesso si chiude qui, perché okay, sono una tristezza infinita. Dovrei uscire, dovrei andare a ballare, invece rimango a casa a studiare. Cioè, tu capisci qui la
1: anche
0: situazione,
1: sì,
0: ma anche grave.
1: Tante persone comunque stanno riscoprendo questo modo di muoversi, di ballare, ma soprattutto senza, lo ripeto, perché a me piace questa frase, dover necessariamente condividere tutto online, un po' più offline. Che dici, Chiara?
0: Ma ti posso dire che in merito a questo avrai una sorpresa particolarmente interessante, però tra un po', non ti posso spoilerare tutto subito, no, anche tu abbi un po' di pazienza.
1: Ah, perché?
0: Però una notizia secondo me ti potrà colpire e non poco.
1: Che si sta un po' più offline. Sono curiosa. Vabbè, poi avremo tanto da dirci, perché abbiamo ancora un'altra ora da trascorrere insieme fino alle ore 12:30, sempre con Elena Scisci e Chiara Cacioppoli. Non siamo sole, perché
0: infatti
1: poi
0: abbiamo un'altra disturbatrice.
1: Lo possiamo dire, perché domani sarà anche con noi i nostri microfoni.
0: Domani, ragazzi, giornata ma proprio ricchissima di ospiti, notizie, più chi più ne ha più ne metta, perché avremo una ballerina con noi proprio in studio.
1: Ma noi già ce l'abbiamo comunque, perché nel fuori
0: ne avremo
1: onda
0: due.
1: Ne avremo due. Sta accadendo di tutto. Se lo volete scoprire, seguite i nostri canali,
0: sì,
1: social.
0: Adesso vado a caricare anche le storie.
1: Allora direi che ci ascoltiamo la Miss Elettra Lamborghini con Voilà qui a Rai Radio Tutta Italiana.
0: Che vibes, ragazzi!

0: sesso e samba, sesso e samba. No, scusatemi, sono particolarmente gasata. Sesso e samba.
1: Lo vedranno tra pochissimo i nostri ascoltatori. Che cosa stai combinando con
0: sì,
1: questi video?
0: Dovete darmi giusto il tempo di caricarle, perché sono veloce, la Gen Z è velocissima.
1: Sì.
0: Però ogni tanto però c'è qualche
1: numereggio. Problemino di connessione, questa connessione costante. Appunto, dovete connettervi con noi al 334 60 45 640 e non solo al nostro numero, quindi whatsappateci anche su Instagram, Facebook e su tutti i nostri canali social. Intanto arriva il nostro amico. Ascoltiamo.
0: Lo ascoltiamo.
2: Perché a me piace questa frase. Ciao fanciulle disturbatrici autorizzate del fine settimana, io sto a ballando con voi, a ballo a

0: Di qui Rai Radio tutta italiana, e quindi io non voglio, siamo sole.
1: No, io voglio dargli un messaggio a Marco, voglio mandargli un messaggio. Marco, te lo giuro, io sto mantenendo vive le tue tradizioni. Cioè? Le porto avanti.
0: Cioè, del boomer?
1: No, una cosa che capiamo io e lui.
0: Vabbè, io voglio sapere adesso, scusami, questi codici, fuori onda. Questi segnali che vi mandate
1: non,
0: così.
1: Non vieni neanche a prendere il caffè con me la mattina.
0: Ma allora, ma
1: questa
0: io,
1: è già una tradizione che io e Marco avevamo, prima e post diretta, pensa.
0: Va bene, allora dobbiamo
1: ci prendevamo
0: domani mattina coffee. Ci sono.
1: Non ci credo, con i
0: promesso.
1: Volta mi dici, no, Chiaretta, guarda, io arrivo tardi, quindi.
0: No, promesso, però vabbè, un po' sono ritardataria di mio. Però almeno iniziamo la puntata.
1: Io lo sai quando sono in ritardo?
0: Sì.
1: Quando devo dare gli esami.
0: Ma soprattutto quando dai gli esami sei felice?
1: No.
0: Se ti va bene,
1: no,
0: sì.
1: Ci sto pensando, sono più felice dopo se vanno bene. Se vanno bene sono molto felice.
0: Quindi qual è il tuo momento più felice della giornata?
1: ma lo sai che la mattina presto l'adoro, un momento bellissimo, soprattutto quando magari d'estate, porto giù Holly, la mia cagnolina.
0: Che non è sempre Holly e Benji e non è Holly il cantante. Vabbè, ricordiamolo, magari
1: mannaggia,
0: i nostri ascoltatori ci stanno seguendo.
1: Se l'avessi saputo che chiunque mi avrebbe poi fatto questa battuta, sì, non l'avrei mai chiamata Holly.
0: Ma infatti Olivia era tanto carina come
1: ma era
0: Holly.
1: Troppo serio per Holly. Holly è più buffa, fa un sacco di, vabbè, diciamo, fa un sacco di casini.
0: Che salutiamo. Magari ci sta ascoltando, perché qui ci ascoltano tutti, ovunque, dappertutto, siamo ovunque, tutto il mondo, tutta Italia.
1: Sì.
0: Siamo ovunque, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Marco, sempre per te questa sigla che è sua ormai.
1: Vedi? Brava Elena, mantieni vive le tradizioni di Marco.
0: Sì, quindi giusto. Qual è il momento dove sei più felice? La mattina, ma lo è un
1: ma
0: po' per
1: sì,
0: tutti,
1: la mattina oppure il pomeriggio, magari quando faccio Pilates, oppure vado a fare un corso di ballo che si chiama Hills, che tu praticamente balli sui tacchi, ok? È bello, a me piace tantissimo.
0: Un attimo, allora vai a dormire presto la sera, la cenetta tranquilla a casa di venerdì sera. Ma questa generazione
1: perché sto studiando, se no
0: la mattina ti alzi, fai tipo yoga, Pilates. Ma questo lo faccio io, l'età mia, non l'età tua.
1: Beh, però già a 20 anni devi mantenere il corpo,
0: ho capito, ma tu appena
1: se no, ti alzi
0: 30... ti fai la corsetta, non lo so, devi essere già piena di energia.
1: Guarda che la corsa è in fiamma.
0: Ok, va bene.
1: Vedi, è millennial e non è aggiornata sulle ultime news.
0: Infiamma che, scusa? Il cervello? Il cervello?
1: No, infiamma i muscoli. Niente,
0: infiamma i muscoli.
1: Elena, non sei aggiornata. Torniamo in musica, come dici tu.
0: Eh sì, in musica con il nuovo singolo che ci fa ballare sicuramente.
1: E balliamo.
0: Questo ci fa ballare, cantare. Tra l'altro è uscito anche il video ufficiale, lo adoro.
1: Ma lo sai che la ballerina è una celebrità di TikTok? Lo sapevi?
0: Ma l'hai seguito a San Siro? Che ha fatto il suo primo concerto.

0: Da Dio Brescia qui su Rai Radio tutta italiana, veramente siamo vestite anche da Dio, cioè, lo dico da sola.
1: Ah, sì, va bene, però ci hanno fatto diversi complimenti questa mattina, soprattutto i nostri ascoltatori.
0: È vero, infatti vi amiamo ragazzi.
1: Vediamo cosa scrivono al 334 60 45 640.
0: Allora, alle 11.37, però non si è, Nori Rosa si chiama. Ciao ragazze, vi seguo, un abbraccio.
1: Grazie, grazie. Dove sei? Vogliamo un po' sapere i fatti vostri, entrare dai. Nelle vostre case, nelle vostre auto, magari in spiaggia, uno sta al mare, però può essere,
0: però
1: che hanno la cassa,
0: possono... Bluetooth? Ci possono sentire tramite l'applicazione Rai Play Sound, ricordiamolo, certo. Completamente gratuita, con tanti contenuti. Noi, vabbè, a prescindere, è il motivo principale per cui si deve scaricare questa applicazione. E poi trovate anche tanti, tanti contenuti, tanti podcast original, insomma, molte cose interessanti.
1: Anche perché nel weekend, quindi sabato e domenica mattina, ci siamo noi che vi mettiamo buon umore, perché il momento più bello è quello proprio dove ti senti meglio, dove sei felice, è proprio il nostro momento, a mattina tutta italiana, weekend, estate.
0: Quindi se io ti dovessi chiedere, Elena, tu a che ora e in che giorno della settimana sei più felice, tu mi rispondi quando sei con me.
1: Dalle 10.30 alle 12.30.
0: Ma perché sei in diretta o perché sei con me?
1: Perché sono con te.
0: Ah, grazie, lo volevo sentire.
1: Va bene, no, però è vero, perché è nata questa sintonia bellissima e sono davvero felice e penso che si senta, speriamo.
0: Ti devo solo genzizzare, poi abbiamo finito.
1: Vabbè dai, però lasciami così, perché non ti piaccio così come sono.
0: Sì, tu mi piaci così come sei, però un po' più Gen Z devi diventare, un po' più social.
1: Eh sì, okay. Magari piaccio, non so, anche a qualcun altro così.
0: Vabbè, io però, marito sicuro.
1: A mio marito, però mio marito non è Gen Z. Cerchiamo di piacere alla vostra generazione.
0: E tuo figlio invece è generazione alfa, pensa.
1: Ah, 5 anni e mezzo?
0: Sì, è generazione
1: alfa. Vabbè, lui gli piace sicuro. Quindi,
0: ma tu lo stai boomerizzando. Ho visto una foto ieri di tuo figlio che fa la foto col 2, segno vittoria.
1: Sì, vittoria, perché siamo felici. Come si fa il cuore?
0: Si fa niente,
1: si fa niente. Che si fa? Si balla.
0: Però tu pensa che
1: si fa yoga.
0: Beh, ottima cosa per rilassarsi. Però la scienza ha proprio scoperto che in generale il buono e il cattivo umore seguono dei ritmi ben precisi. Cioè il momento in cui siamo più felici per la scienza è proprio la mattina, soprattutto il lunedì e il venerdì mattina. Io questa lunedì mattina,
1: vabbè, lunedì è
0: non è
1: tragico,
0: che proprio
1: un po'
0: mi alzo,
1: tutti.
0: Non è che mi alzo e dico wow, sono felice, vai. Cioè, insomma,
1: però ci sono, nel senso, c'è tutto il programma da fare tutta la settimana. Io il lunedì mi alzo carica invece, con tanta voglia di fare, di vivere, che non c'è cosa più bella. Mentre sul discorso della felicità mattutina è proprio perché la sera che cosa accade? C'è proprio una scarica, no, di pensieri, tutto il sacrificio che hai fatto durante la giornata. Tutta una serie di cose che continuano, non so, ad arrivarti dei messaggi costanti, come è successo per esempio a me ieri sera, perché Chiara non dormiva ma continuava a tartassarmi di messaggi, e quindi praticamente non spegniamo mai il cervello.
0: Lo so, è vero, io proprio ieri sera sono andata a dormire verso l'una, le 2 di notte, perché ora non riuscivo a prendere, sono quelle notti dove tu hai anche sonno ma non riesci a prendere sonno.
1: Però perché io ho le occhiaie e tu no?
0: Questo te lo dico nel fuori onda.
1: Ok.
0: Che ci sono dei trucchettini, dei patch occhi che si vanno a mettere. Ci sono
1: dei patch che?
0: Te lo spiego dopo.
1: Ah, sono quelli, aspetta, sono quelli, la maschera per gli occhi. Quelli li so, dai.
0: Non è proprio una maschera per gli occhi. Perché la maschera è tutto. No, te lo spiego dopo.
1: Va bene.
0: Intanto sai che ci ascoltiamo? Elodie con Guaraná.

0: ma sono matta.
1: Che vibes, ragazzi, che fastidio. Dito nella piaga su Rai Radio tutta italiana alle 11:48.
2: Sono le 11:48 già, com'è possibile? Sono
1: il volate. Tempo sta volando.
2: Sta volando il tempo, ma nel frattempo io direi di entrare nel vivo del tema di quest'oggi, della tecnologia. Un po' abbiamo dato delle notizie durante il corso della mattinata, in queste due ore, però in particolare c'è una cosa che mi affascina davvero tanto.
1: Vai, dilla,
2: perché
1: dilla.
2: Comunque noi millennial siamo stati definiti un po' nostalgici. Perché?
1: È vero.
2: Secondo te? Anche se comunque penso che lo siete voi, non noi.
1: Ma infatti guarda che anche noi Gen Z siamo molto nostalgici. Però non ha tanto a che fare con la nostalgia, quanto proprio ha una pressione quasi, devo dire, mediatica. Poi te ne parlo
2: curiosità,
1: meglio.
2: Curiosità, curiosità forse.
1: E questa è la notizia che ti volevo dire da prima. Però c'è da fare un'introduzione, quindi vai tu.
2: Visto che adesso comunque sono di nuovo entrati, no, nel mondo della musica nuovamente i DVD, i vinili, quindi la storia vera della musica, no? Che sia italiana a livello anche internazionale, e quindi anche un po' per questo mi vengono in mente anche le macchine fotografiche che voi adesso utilizzate anche con i filtri.
1: Ma
2: proprio
1: infatti...
2: per ricordare quei momenti, e quindi c'è un po' di nostalgia in questo che dici.
1: Allora guarda, è più percepito da alcuni della generazione Z, proprio tra i 18 e i 29 anni. Tanti ragazzi hanno proprio dichiarato apertamente che vorrebbero tornare indietro, proprio vorrebbero anche vivere in un'altra epoca, ma non in un'epoca qualsiasi, proprio hanno definito anche gli anni, o gli anni 90 o i primissimi anni 2000,
2: cioè,
1: che penso proprio
2: eccoci
1: qua.
2: Ma sì, davvero sono i più belli, più spensierati, ma soprattutto
1: perché...
2: quelli senza social, lo ripeterò.
1: Esatto, esatto, perché sempre essere costantemente connessi, pubblicare, condividere storie, post, eccetera, ha portato ad avere, proprio a sentire quasi il peso di questa iperconnessione.
2: Sì.
1: E quindi sì, alcuni vorrebbero tornare indietro. Devo dirti che anch'io mi ci ritrovo, perché ogni tanto fa anche bene un detox definitivo, un po'
2: sì,
1: dai social.
2: Sì, anche perché
1: staccare la testa.
2: Poi
1: proprio
2: noi millennial siamo stati proprio i primi a vivere questa esplosione dei social. Abbiamo aperto proprio Facebook, l'abbiamo aperto noi, Chiara, noi l'abbiamo aperto. Facebook non
1: ma
2: si usa più.
1: Guarda,
2: si usa.
1: Solo voi
2: si usa, cioè, si
1: no,
2: usa,
1: lo sai, solo voi, solo,
2: solo
1: i boomer,
2: noi,
1: ma
2: solo
1: sì,
2: i boomer.
1: Facebook,
2: vabbè,
1: non ci
2: vabbè,
1: siamo noi.
2: Però l'abbiamo visto noi, proprio questa rivoluzione, abbiamo visto nascere Instagram, questo sì, tu sei ancora
1: penso
2: su Instagram.
1: Penso che io li ho anche studiate, proprio tutte le evoluzioni che hanno avuto queste piattaforme digitali.
2: Eh sì, anch'io all'università, proprio
1: esatto,
2: nell'ambito della comunicazione dei media, che poi si trasforma, infatti, e questa è la cosa bella, perché c'è l'innovazione, proprio perché la scienza va avanti, e anche parlando di materia all'università, tra pochissimo avrai un esame la settimana prossima. Stai
1: l'ho già
2: studiando?
1: Dato giovedì. Settimana prossima no, non posso dire il giorno, ma per scaramanzia, io sono molto scaramantica. L'ultima settimana di giugno, basta, non dico altro.
2: Quindi,
1: se no me la tiro da sola.
2: No, poi se studi, lavori, sei bravissima già.
1: L'importante
2: quindi
1: è che devo studiare bene.
2: Ma sì, ma sicuramente. L'importante è che togli di mezzo lo smartphone.
1: Ma guarda che io metto modalità non disturbare, perché il mio telefono
2: tipo come ieri sera,
1: esatto, che non ti ho,
2: che
1: ti ho
2: sei
1: costato.
2: Scomparsa a un certo punto, alle 18 lei è scomparsa, e quindi è intorno alle ore 23 così riappare,
1: esatto,
2: così all'improvviso. Che è accaduto? Scusami, che avevo messo il cellulare offline.
1: Esatto, perché
2: ma tu
1: lui
2: mi devi mettere tra i preferiti.
1: Ma è uguale, anche se sei la prima che della lista non
2: brava,
1: non
2: studia,
1: mi appare,
2: studia
1: non mi appare.
2: Anche perché manca poco ormai per te. Manca davvero pochissimo.
1: Elena, mannaggia, ma io queste ore in radio me le vorrei prendere come distrazione, capito? Tu mi continui a ricordare dell'esame.
2: Ti metto un po' di ansia.
1: Aiuto! Vabbè, io direi però di far arrivare una persona, non fisicamente, però con le sue note musicali, sulle nostre frequenze, direi Radio Tutta Italiana.
2: Il nostro Rocchino.
1: Vai,
2: a
1: lo annunci tu.
2: Dalla luna.
1: Senti che vibes, le senti? Le senti arrivare?

0: abbronzatissima, è bellissimo.
1: Ci andiamo a mare?
0: Quello che noi non siamo, no, non bianche, siamo cadaveriche. 30 gradi, Anna, su Rai Radio tutta italiana, sono le 11.57.
1: Eh sì, poi qui con queste luci siamo ancora più bianche.
0: Sì, però, infatti, ma qui dobbiamo dare un po' di colorito.
1: Un po' di colore, un po' di vitamina D.
0: Siamo troppo pallide.
1: Eh sì, ma parlando di vitamina D, di luce, sole, c'è una cosa bella che ho fatto ieri sera che poi non te l'ho raccontato. A parte
0: vedi
1: giocare,
0: che non mi racconti le cose tu.
1: A parte giocare un po', ho provato a giocare a padel con mio padre.
0: Ieri sera?
1: Sì.
0: Oh, ma tuo padre è un grande, io l'ho conosciuto ieri.
1: Davvero? Grazie.
0: È un grande. Gioca anche a padel.
1: Sì, tutto lui.
0: Vengo,
1: canta, suona, gioca, fa più lui che io. Poi vedi, lui che generazione è, quindi? Un attimo, mi sono persa.
0: Lui è proprio boomer.
1: Proprio boomer, boomer.
0: Sì, è boomer.
1: È quasi sulla settantina.
0: Di che anno è?
1: Quasi sulla settantina.
0: Quindi, e allora sì, è boomer.
1: È boomer, nel pieno del boomer. E beh, ieri sera proprio è accaduta una cosa bellissima che penso che tutti quanti, magari, chissà se l'abbiamo fatto, se l'hanno fatto tutti. Perché ho alzato gli occhi a cielo, mi sono fermata qualche minuto mentre giocavo al padel, ho detto no, un attimo, ho visto una cosa bellissima. Perché mi sono resa conto, anche perché di solito noi, no, abbiamo sempre la testa abbassata a guardare sul cellulare e quindi viviamo con questo sguardo puntato sugli schermi. Invece ieri finalmente ho alzato la testa.
0: Brava,
1: e
0: che
1: cosa
0: hai
1: ho
0: visto?
1: Ho visto i pianeti allineati.
0: Ah,
1: Venere e Giove e anche poi Mercurio.
0: Ma dai, veramente?
1: Il significato lo vuoi sapere? Te lo dico tra poco.
0: Perché?
1: Perché
0: mi lasci con questa
1: lasciare un po' di suspense. Voglio sapere se i nostri ascoltatori hanno fatto lo stesso ieri sera.
0: Ah, brava, brava, dai, chiediamoglielo.
1: 334 60 45 6 40. Vorrei sapere se anche voi ieri sera avete alzato un po' lo sguardo su nel cielo.
0: Bravi, bravi. Guarda, guarda, guarda i messaggi che ci stanno arrivando. No, beh, ragazzi, siete fantastici, tra pochissimo li leggeremo in diretta. Voi continuate ad ascoltarci tramite la DAB, la nostra fantastica applicazione di Rai Play Sound. Ma nel frattempo guardate che facciamo una cosita. A mattina tutta italiana estate, sono le ore 12 in punto. Quanto mi piace fare questa cosa.
1: Ti piace tanto, me ne sono accorta. È già mezzogiorno. Già mezzogiorno, è ora di pranzo, però manca l'ultima mezz'ora. Nel frattempo vediamo che cosa ci scrivono i nostri ascoltatori.
0: Allora,
1: vediamo.
0: La nostra carissima ascoltatrice, perché ci scrive tutte le volte che siamo in diretta, quindi ti ringrazio tanto, Silvia, si chiama Silvia. Ciao ragazzi, io vi ascolto da casa, siete fantastiche. E poi ci ha anche raccontato il suo rapporto con la tecnologia, perché ovviamente il tema centrale di questa puntata di oggi, sabato 13 di giugno, è proprio la tecnologia, come ci approcciamo noi Gen Z e voi millennial.
1: Eh sì, e quindi
0: ho detto bene
1: ho detto benissimo.
0: No, dico Gen Z perché è in più inglese, vabbè, niente,
1: sì, è più inglese, mi piace che io lo dico Gen Z.
0: Brava. Allora,
1: Chiara,
0: Silvia
1: Gen
0: ci
1: Z
0: dice,
1: Chiara Gen Z, quindi c'hai anche il nome d'arte,
0: hai visto? Silvia ci scrive: io cerco di non stare sempre attaccata al telefono, ma a volte fallisco, come ti capisco.
1: E quindi,
0: fatto pure la rima.
1: Quindi proprio ieri era un momento per alzare lo sguardo.
0: E mi sembra che non l'ha fatto.
1: No.
0: Poi l'IA oramai è il nuovo Google, è molto più rapido e le risposte sono molto più centrate. E devo dire che è vero.
1: A differenza nostra, che noi ogni tanto ci perdiamo nei talk, però ci piace chiacchierare, tenervi compagnia e in quest'ultima mezz'ora. Però vi devo ancora dire, ve lo dico dopo, dai. Ve lo
0: ma
1: dico
0: dopo. Ci lasci
1: così,
0: con questa suspense.
1: È così, perché sono maleducata un po'. Come
0: davvero?
1: Dice Achille Laura.

voglio sempre così. Sì, ti voglio sempre così. Sì, ti voglio sempre così. Sì, ti voglio sempre così.

0: voglio sempre così.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Mattina Italiana Weekend.

0: Sì.
1: Salda Vinci, per sempre sì, qui a Rai Radio Tutta Italiana, mattina tutta italiana, weekend, estate, ma diciamo anche le ultime news di Salda Vinci, perché lo ritroviamo sicuramente nel suo tour estivo che ormai è partito, inizierà dall'Arena di Verona, ma soprattutto, e questo è bellissimo perché è tornato finalmente nelle sale cinematografiche Toy Story 5, io non vedo l'ora di vederlo con mio
2: vero,
1: figlio,
2: addoppiato.
1: E lui ha dato al cast, proprio fa parte del cast vocale proprio del nuovo film d'animazione, quindi che
2: non
1: bello,
2: vedo l'ora di andarlo a vedere.
1: Orgoglio campano, orgoglio napoletano.
2: È vero, ma guarda, in questa luglio soprattutto sarà un mese di uscite molto potenti nell'ambito cinema.
1: Eh sì, abbiamo parlato poi tra l'altro la puntata scorsa.
2: Sto aspettando Ulisse, deve quel film, cioè io sarò lì davanti.
1: Spettacolare. Ma invece, mentre c'era il brano di Salda Vinci, ma tu cosa stavi facendo nel fuori onda?
2: Ragazzi, mi dovete scusare, mi è partito un invio e quindi abbiamo saltato la canzone.
1: E non, poi non sei sola, andate a scoprirlo proprio sui canali social, perché tra pochissimo poi
2: abbiamo fatto anche il balletto.
1: Sì, c'è un balletto, io non ho partecipato.
2: Ma io non capisco perché tu non vuoi genzizzarti.
1: Ma perché io sono così, devo stare concentrata alla regia, perché qui facciamo tutto noi, autoregia. Ma tornando all'energia, perché qui c'è una bella energia in studio, che non ci dispiace, tre donne e una bella energia, tre donne come i tre pianeti che ci saranno fino al 17 di giugno.
2: Vedi, il numero 3 torna, io sono del 3 marzo
1: sei pesci.
2: Sì,
1: come mio marito 3 marzo.
2: E guarda, io pesci è un segno zodiacale che adoro.
1: Sì.
2: Siamo estremamente empatici verso il prossimo. Io personalmente piango per qualsiasi cosa, mi emoziono per qualsiasi cosa. Renditi conto, io non posso vedere un film. Oddio, quello del
1: che ti addormenti.
2: Del cane, no, del cane giapponese, Hachiko, Aki, non ricordo.
1: Sì, sì.
2: No, io quel film non lo posso vedere, è devastante. Sì. Io appena comincio mi metto a piangere.
1: È vero. Pensa che mio marito invece piange con King Kong, assurdo.
2: No,
1: quel momento in cui sì, King Kong viene ferito,
2: muore?
1: Catturato, sì, esatto.
2: Okay.
1: Lui si emoziona sempre del segno zodiacale del pesci. Io sono bilancia, quindi sempre doppio, un po' c'è questo equilibrio, come quello che è avvenuto nei nostri cieli, questi allineamenti planetari che vengono spesso interpretati come momenti di particolare energia, no? Quasi dei anche portali simbolici che si invitano a fermarsi.
2: Io ci credo da morire a queste cose.
1: E anch'io. Ieri sono stata un bel 10 minuti così a guardare il cielo, è stato bellissimo. E
2: quando non ti rispondevo, quando ti stavo gustando, stavi guardando il cielo,
1: sì.
2: Per dire forse
1: no,
2: Chiara,
1: quello dopo
2: cielo.
1: Perché quello è avvenuto poi il momento più bello per alzare lo sguardo, è subito dopo il tramonto, perché c'è quella luce ancora così soffusa che è quasi buio, ma è ancora giorno. Ma perché è il momento più bello? E soprattutto perché c'è questa energia? Perché è il momento in cui ti fermi e lasci andare tutto.
2: Ah, ok.
1: E
2: proprio
1: quindi
2: è un detox mentale.
1: Sì, e soprattutto prendi quell'energia per affrontare poi grandi novità.
2: Ecco, infatti ragazzi, qui siamo carichi proprio a pallettoni in diretta, ma proprio per portarvi anche a voi il buon umore, per farvi iniziare come si deve questo sabato mattina. Infatti raccontateci dove siete, cosa state facendo, anche in che modo ci state ascoltando. DAB, la nostra applicazione completamente gratuita, Rai Play Sound, 334 60 45 640, aspettiamo i vostri messaggi, anche messaggi vocali.
1: Anche inviti, se siete in
2: a
1: zona.
2: Questa ragazzi è la tradizione di Marco Di Buono, dobbiamo mantenere viva. C'è qualcuno che ci può
1: ospitare? Siamo tre donne, la terza la scoprirete tra pochissimo, spoilerino anche della puntata di domani, domenica, sempre in diretta qui a Rai Radio Tutta Italiana, dalle 10.30 alle 12.30 avremo super ospiti, tutte donne.
2: Ah, è vero, domani saremo quattro donne.
1: Sì,
2: ragazzi.
1: E quindi nel frattempo
2: tutte bellissime.
1: Se volete, invitarci a casa,
2: un bel pranzo. Sì, noi comunque siamo abbastanza healthy, quindi non dovete fare.
1: Io non mangio carne.
2: Ah, ecco, Elena non mangia carne.
1: Però
2: tu, Carmen, tu mangi tutto?
1: Però d'estate.
2: Ok, perfetto.
1: D'estate, diciamo, ci sono un po' pranzi un po' più leggeri.
2: Io infatti vado matta per la caprese.
1: è appunto proprio un piatto estivo, è proprio da mare, d'amore, allora direi.
2: No, vabbè, io ti adoro quando fai questi collegamenti.
1: Per ascoltarci? Vai, la dici tu.
2: Annuncio io. Joliet con Canzone d'amore. Questa la dedichiamo un po' a tutte le persone a cui vogliamo bene, dai. A chi la dedichiamo?
1: Al tuo amore, al mio amore, ai nostri amori.
2: Io la dedico a Holly, il mio amore, il mio cagnolino.
1: E io al mio figlio, il mio marito.

0: al mio paese. Ma che bello questo brano qui a Rai Radio tutta italiana, davvero questo è un inno meraviglioso che racconta un po' questo legame profondo che si ha con le proprie radici, celebrando la cultura, le atmosfere, soprattutto le tradizioni, ma soprattutto le tradizioni quelle del Sud Italia. Perché dico questo, Chiara? Chi è arrivata ai nostri microfoni?
1: Chi c'è?
0: Dai, la vogliamo presentare, tra l'altro è anche la nostra collega, entrerà brevissimo nel nostro team di Rai Radio tutta italiana. Diamo il benvenuto a Carmen De Rose.
2: Ciao ragazze, io sono veramente proprio contentissima di essere qui con voi, grazie.
0: Noi siamo contenti anche.
2: Grazie.
0: E perché lo dicevamo prima, in tutta la puntata, in queste due ore abbiamo percepito, e anche tu, quindi tanta energia, e da subito abbiamo creato questo legame tra donne che è ancora più bello, proprio come il brano che abbiamo appena ascoltato.
1: Esatto.
2: Veramente ragazze, qui in questo studio, cioè, non l'energia, l'energinissimissimissimissima.
0: Come si chiama lo studio?
1: Cioè, Meta studio.
2: Per questo siamo proprio meta energetiche, allora.
0: Ma diamo appuntamento subito a domani, perché poi domani avremo
1: domani
0: modo.
1: Domani succederanno tantissime cose, avremo anche molti ospiti qui in studio. Non vogliamo spoilerarvi troppo, ma avremo due ballerine. La prima l'abbiamo annunciata adesso, Carmen De Rose, però non parleremo di ballo con lei.
2: Assolutamente no.
1: Facciamo uno spoiler.
0: Lo spoilerino c'è stato già sui social.
2: Vai
0: Carmela.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 16:30 alle 18, ci sarà un nuovo programma, ragazzi. La voce delle emozioni, io vi aspetto anche lì.
0: Certo, cioè, noi siamo
2: dovete venire.
1: Veniamo anche noi.
2: No, dovete assolutamente passare. Se non passate,
0: dobbiamo venire qui in studio?
2: Sì, se non passate, io mi arrabbio. Lo dico proprio sinceramente.
1: Non vogliamo farti arrabbiare?
0: Dico, dal sud, noi ritorniamo su, perché anche tu sei del sud.
2: Sì, io calabrese, tu napoletana, ma.
0: È un mix. Parliamo il centro.
1: Io sono romana di origine.
2: Quindi è proprio.
0: Però io sono metà a metà, la famiglia paterna romana e poi quella.
1: Sì, sì, me lo dicevi l'altro giorno.
0: Io sono in mezzo, anch'io sono
2: però in mezzo. Avete messo paese, no? Ragazze, qui ferie ancora niente. meno male, no. Siamo sempre in diretta.
0: Però è casa, ormai anche questo studio e Rai Radio Tutta Italiana è diventata casa, e quindi è il nostro paese, anche Rai Radio Tutta Italiana. Che dite?
1: È vero,
0: ci troviamo a casa. E quindi non vogliamo più andare via, vogliamo rimanere qua.
1: No. Penso che ti troverai benissimo nel nostro team. Siamo delle matte scatenate.
2: Ma l'ho visto, già l'ho visto, siete fantastiche, veramente complimenti.
1: E qui soprattutto mandiamo anche musica sia Gen Z che più millennial.
2: E poi posso dire una cosa, non è semplice quello che fate, perché magari gli ascoltatori non lo sanno, però le ragazze fanno veramente tutto da sole.
1: Perché lo studio è tutto
2: perché è un metastudio.
1: Sì. Non abbiamo regia, siamo tutte da sole.
0: Autoregia, però è una cosa bellissima.
1: Sì, sì, ti scegli pure le canzoni.
0: Una domanda lecita, prima di andare in musica, che a Chiara piace tanto quando dico andiamo in musica.
1: Ci piace.
0: Ma tu, Carmela, sei più Gen Z o più millennial?
1: Carmela?
2: Posso dire una cosa?
1: Non sbagliare.
2: Allora, lanciate la canzone. Non voglio rispondere. Non rispondo, mi dispiace.
1: Capito, per non mettersi contro nessuno.
0: Quel pequeño.

0: D'estate non male, Fra De Palma qui su Rai Radio tutta italiana. Hai già schiacciato la sigla?
1: Vabbè, siamo alle 12:29 e siamo in chiusura, ragazzi. Che dici?
0: Metti ansia Elena però così.
1: Beh, ragazzi, noi siamo puntuali.
0: È vero, è vero. Ragazzi, grazie infinite per averci seguito. Queste due ore, Elena, sono volate proprio tra notizie, curiosità, eventi e tra l'altro anche la nostra Carmen De Rose.
2: Sono volatissime, mi sono divertitissima proprio. Dai, anche dallo studio ad ascoltarvi, sicuramente gli ascoltatori sono stati benissimo e ragazzi vi aspettiamo domani assolutamente.
0: Domani ragazzi vi diamo questo annuncio esatto, Rosanna Cacciarella, una ballerina

0: Meteo Radio.
1: Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 13 giugno. L'alta pressione sul Mediterraneo garantirà generale stabilità su gran parte del paese. Il cielo si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, salvo temporanei addensamenti cumuliformi pomeridiani lungo la dorsale appenninica e sulle aree alpine e prealpine occidentali, ma con bassissimo rischio di precipitazioni significative. In serata ampi rasserenamenti ovunque, con cieli limpidi su tutte le regioni. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento, con valori diffusamente oltre i 30 gradi e picchi superiori sulle pianure interne del centro-nord. Venti deboli dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi di brezza lungo le coste e mari generalmente poco mossi, localmente mossi i bacini meridionali. RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.

la tua faccia non mi lasci mai più, aprimi le braccia.

da tanto non te lo chiedevo, come mai? Ti sto perdendo e neanche me ne accorgo quando mai.

0: Bam bam, bambina.
1: Io vorrei darti la mia parola, dirti non vedo l'ora, dimenticarmi tutto quanto.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Sono le 15. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

farmi sentire mai più quell'odore di chiuso. Sì, lo so che io

ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Aspettando l'estate. Su Rai Radio Tutta Italiana, 30 minuti dedicati alle canzoni che hanno fatto da colonna sonora alle estati del passato. Aspettando l'estate con Rai Radio Tutta Italiana.

0: Meteo Radio.
1: In serata cielo con qualche sottile velatura al nord, sereno invece sul resto del paese. Vento in attenuazione tra basso Adriatico e Ionio. Domani il tempo sarà ancora benevolmente condizionato dalla pressione atmosferica elevata. Avremo però qualche velatura in più per le regioni settentrionali e parte di quelle centrali, con cielo quindi non limpido, almeno nella prima parte della giornata, ma con schiarite ampie nelle ore pomeridiane. Sempre nel pomeriggio avremo qualche nube in più a ridosso delle Alpi di Nord-Est e localmente lungo l'Appennino, nubi che poi si dissiperanno verso il tramonto senza dar luogo a piogge. Al meridione sulle isole cielo sereno per gran parte della giornata, maestrale e moto ondoso in definitiva attenuazione tra basso Adriatico e Ionio, con vento che poi in giornata tornerà gradualmente a provenire da meridione e mari che saranno tutti poco mossi. Infine temperature minime stazionarie e massime in aumento al sud e sulle regioni centrali adriatiche, stazionarie sul resto del paese. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Benvenuti allo zoo. Dimenticatevi il decoro. Dimenticatevi il lavoro. Qui non si produce niente. Qui non serviamo a niente.

freddi. Ci ricaschi sempre.

eri i miei occhi. Perché ciò che non vedevo, sai, me lo mostravi tu, le mie braccia e le mie gambe. Perché quando ero stanco mi spronavi sempre a correre di più. E voglio dirtelo così, tanto ormai sono cresciuto, giuro mai, no mai, non l'ho mai detto a nessuno. Quando uscivi per andare a lavorare, scambiavo il mio cuscino con il tuo per sentire il tuo profumo.

ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Se hai cambiato città o parli piano la sera, se i fogli che abbiamo riempito

tra noi è impossibile. E certo non è facile fingere che tu sia improvvisamente irraggiungibile.

mi soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Rai Radio tutta italiana in FM, sulle frequenze del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, in diretta tutti i lavori di Senato e Camera.

voglio cagnare. Ma poi c'è resto mare e la pazienza supporta a gente che cammina a mezza via per sbraità. Io vengo appresso a te perché sono nata qua. Sai che sono nera, nera, ma non ti posso lasciare.

Rai Radio tutta italiana. In ogni momento, la tua musica su web e DAB Plus. Profili. Mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre. È rimasto sulla scena per poco tempo, ma ha davvero segnato un'epoca e un modo di fare musica. Tutti conoscono le sue canzoni e circolano cover in ogni dove. Lui è Rino Gaetano, il re del gioco di parole e dell'ironia, della filastrocca intelligente e corrosiva, del nonsense fin troppo sensato. Potremmo tranquillamente dire che è un vero papà di Elio e le storie tese. All'inizio della sua carriera, quelle sue ballate sarcastiche e allegre, con le quali sfotteva i costumi e le ipocrisie degli italiani, non sembravano convincere i discografici, ma poi arrivarono le radio libere a trasmettere in continuazione «Ma il cielo è sempre più blu», il trionfo del luogo comune reiterato in una società dove tutto sembra andare a rotoli. Un luogo comune ripetuto per 9 minuti, lato A e lato B del 45 giri uscito nel 1975. E grazie a questo cielo blu il suo nome cominciò a circolare. Anche il primo album, Mio fratello è figlio unico, ebbe una buona affermazione. Ma lo sappiamo bene che il successo arrivò col terzo posto di Gianna al Festival di Sanremo del 1978. Una hit che va subito prima nelle classifiche di vendita dei dischi. Era solo l'inizio di un successo che era destinato a durare e di un percorso artistico del quale sarebbe stato davvero curioso conoscere l'evoluzione. Purtroppo intervenne la morte nel giugno del 1981 a interrompere la strada di Rino. Le sue canzoni però sono ancora in cammino, vive e attuali, e soprattutto continuano ad essere gridate, ballate e amate. 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.

0: finisce qui Profili. Gli artisti più amati e le loro canzoni più belle le trovate ogni giorno, 8.30, 12.30, 18.30 e 22, su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Meteo Radio. In serata cielo con qualche sottile velatura al nord, sereno invece sul resto del paese. Vento in attenuazione tra basso Adriatico e Ionio. Domani il tempo sarà ancora benevolmente condizionato dalla pressione atmosferica elevata. Avremo però qualche velatura in più per le regioni settentrionali e parte di quelle centrali, con cielo quindi non limpido, almeno nella prima parte della giornata, ma con schiarite ampie nelle ore pomeridiane. Sempre nel pomeriggio avremo qualche nube in più a ridosso delle Alpi di Nord-Est e localmente lungo l'Appennino, nubi che poi si dissiperanno verso il tramonto senza dar luogo a piogge. Al meridione e sulle isole cielo sereno per gran parte della giornata, maestrale e moto ondoso in definitiva attenuazione tra basso Adriatico e Ionio, con vento che poi in giornata tornerà gradualmente a provenire da meridione e mari che saranno tutti poco mossi. Infine temperature minime stazionarie e massime in aumento al sud e sulle regioni centrali adriatiche, stazionarie sul resto del paese. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana su previsioni dell'Aeronautica Militare.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

perché tu c'hai bisogno di ridere di gusto e ti ringrazierò quando usciremo presto da un locale giusto. Guarderò da giù il grattacielo dei tuoi tacchi mozzafiato e ti domanderai se anche stavolta sono io quello sbagliato.

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Puntuali con Mi ritorni in mente, in 60 minuti, un anno di successi, i singoli più venduti nel nostro paese, italiani, e attraverso gli eventi e le ricorrenze di quell'anno. Allora, l'81 iniziava a marzo con un evento di cronaca, la scoperta della loggia massonica P2, decine di arresti e un mezzo terremoto politico-istituzionale. Un altro evento terribile, il 13 maggio veniva ferito Giovanni Paolo II dal terrorista turco Ali Aça, ed ancora evento anche quello tremendo, vissuto in televisione da milioni di italiani, il piccolo Alfredino Rampi, un bambino, cadeva in un pozzo vicino Roma a Vermicino, 3 giorni di tentativi per salvarlo ma purtroppo moriva. E poi, per chiudere con un evento lieto, le nozze del secolo, il 29 luglio del 1981 Lady Diana e Carlo d'Inghilterra si sposavano nella cattedrale di St. Paul. Film usciti quell'anno, tra i più famosi, Ricomincio da 3 del compianto Massimo Troisi, Il Marchese del Grillo con Alberto Sordi, Ufficiale e Gentiluomo. Eventi, moriva l'11 di maggio Bob Marley, mitico musicista giamaicano. Anche Rino Gaetano ci lasciava in un incidente stradale il 2 giugno dell'81, e il poeta Eugenio Montale. Mentre per quanto riguarda le nascite, visto che vogliamo concludere con gli eventi lieti, nascono il 25 aprile dell'81 Felipe Massa, destinato a diventare campione di Formula 1. Ilari Brasi, showgirl e la moglie del capitano di Francesco Totti, nasce il 28 aprile dell'81. E ancora Fernando Alonso, quindi giornata e anno di piloti, perché il 28 luglio nasceva Fernando Alonso, pilota automobilistico spagnolo che ha anche corso per la Ferrari. E per chiudere con Sanremo veniva vinto quell'anno da Alice per Elisa, poi c'era al secondo posto Maledetta Primavera di Loretta Goggi e Tu cosa fai stasera di Dario Baldambembo al terzo posto. E adesso la musica del 1981, tutta italiana.

stop.

ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare e nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca giù e...

Ok ragazzi, ora più veloce, perché i comandi cambiano ogni due battute. Se riuscirete a farlo, d'ora in poi potrete giocare anche solo con la musica, perché sarete dei veri campioni di Gioca Jouer! Dormire! Salutare! Autostop! Starnuto! Camminare! Nuotare! Sciare! Spray! Macho! Claxon!

cos'altro vi serve da queste vite? Ora che il cielo al centro

Mi spiace, mio caro intelletto, vattene a letto e dormici su, che forse il tuo mondo perfetto non è perfetto come dici tu.

se l'occhio non vede che il cuore non sente più niente. Arrivederci tristezza, oggi mi godo

usami ancora mio cuore, se ho fatto l'amore anche senza di te, ma sono più duro di un muro, ti ho preso per il culo e il culo è più giù.

0: profili. Mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
1: Teen Idol degli anni 60, la nostra Rita Pavone arriva all'RCA nel 1962 grazie alla vittoria al Festival degli Sconosciuti di Ariccia e grazie al grande Teddy Reno, che diventerà suo marito nel 1968. Ed è subito successo per Rita, grazie all'esordio con la partita di pallone scritta da un altro idolo di quegli anni, Edoardo Vianello. È solo l'inizio. Subito dopo arrivano Come te non c'è nessuno, Cuore, Il ballo del mattone, Datemi un martello e mille altri hit. Insomma, in soli 2 anni Rita Pavone conquista un posto straordinario nel panorama musicale, anzi in quello dello spettacolo italiano. È infatti protagonista delle serate televisive del Bel Paese, duettando con le gemelle Kessler e con Mina. È protagonista di programmi di successo, lancia balli come il Plip, il Jegegé, canta la sigla di Studio 1, è al fianco di Giancarlo Giannini in Rita la Zanzara, per la regia di Lina Wertmüller, che scriverà diversi testi delle sue canzoni, come quella indimenticabile Pappa col pomodoro, che Rita canterà nelle vesti del Gian Burrasca televisivo per la regia della stessa Wertmüller. Poi la Pavone passa alla Ricordi, casa discografica con la quale incide canzoni come Zucchero, che partecipa al Festival di Sanremo del 1969. La sua carriera continua ancora negli anni 70 e 80 fino al ritiro dalle scene, ma l'energia, la forza, l'intraprendenza della ragazzina con le lentiggini restano per sempre nella storia dello spettacolo leggero italiano.

0: Profili finisce qui. Gli artisti più amati e le loro migliori canzoni le trovate ogni giorno alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio, tutta italiana.
1: Rai Radio, tutta italiana. Successi di oggi, di ieri, di sempre.

Spera un giorno che gli aerei voleranno da soli, faranno rotta dove vogliono loro. E più niente li potrà fermare, nessun radar li potrà intercettare. Passeranno i confini del mondo, toccheranno le stelle, poi li vedremo planare sul mare, sul mare. Frecceranno sulle nostre teste.

0: Meteo Radio.
1: Qualche velatura alternata a condizioni di cielo sereno nella notte. Domani il tempo sarà ancora benevolmente condizionato dalla pressione atmosferica elevata. Avremo però qualche velatura in più per le regioni settentrionali e parte di quelle centrali, con cielo quindi non limpido, almeno nella prima parte della giornata, ma con schiarite ampie nelle ore pomeridiane. Sempre nel pomeriggio avremo qualche nube in più a ridosso delle Alpi di Nord-Est e localmente lungo l'Appennino, nubi che poi si dissiperanno verso il tramonto senza dar luogo a piogge. Al meridione e sulle isole cielo sereno per gran parte della giornata, maestrale e moto ondoso in definitiva attenuazione tra basso Adriatico e Ionio, con vento che poi in giornata tornerà gradualmente a provenire da meridione, e mari che saranno tutti poco mossi. Infine temperature minime stazionarie e massime in aumento al sud e sulle regioni centrali adriatiche, stazionarie sul resto del paese. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Aspettando l'estate. Su RAI Radio Tutta Italiana, 30 minuti dedicati alle canzoni che hanno fatto da colonna sonora alle estati del passato. Aspettando l'estate, con RAI Radio Tutta Italiana.

ore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Siamo in grado di farci del bene.

Adriano Celentano, Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti, Francesco Guccini. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

dall'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via.

alle ore 11 e alle 20 tutti i giorni su Rai Radio Tutta Italiana mi ritorni in mente un anno in un'ora, gli avvenimenti, i films, le ricorrenze e i successi italiani in Hit Parade dal 1960 ad oggi, alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia domenica 14 giugno. Il tempo sarà ancora benevolmente condizionato dalla pressione atmosferica elevata. Avremo però qualche velatura in più per le regioni settentrionali e parte di quelle centrali, con cielo quindi non limpido, almeno nella prima parte della giornata, ma con schiarite ampie nelle ore pomeridiane. Sempre nel pomeriggio avremo qualche nube in più a ridosso delle Alpi di Nord-Est e localmente lungo l'Appennino, nubi che poi si dissiperanno verso il tramonto senza dar luogo a piogge. Al meridione e sulle isole cielo sereno per gran parte della giornata, maestrale e moto ondoso in definitiva attenuazione tra basso Adriatico e Ionio con vento che poi in giornata tornerà gradualmente a provenire da meridione e mari che saranno tutti poco mossi. Infine temperature minime stazionarie e massime in aumento al sud e sulle regioni centrali adriatiche, stazionarie sul resto del paese. RAI, pubblica utilità per Radio Tutta Italiana su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
2: Puntuali con Mi ritorni in mente, in 60 minuti, un anno di successi, i singoli più venduti nel nostro paese, italiani, e attraverso gli eventi e le ricorrenze di quell'anno. Allora, l'81 iniziava a marzo con un evento di cronaca, la scoperta della loggia massonica P2, decine di arresti e un mezzo terremoto politico-istituzionale. Un altro evento terribile, il 13 maggio veniva ferito Giovanni Paolo II dal terrorista turco Ali Aça, ed ancora evento anche quello tremendo vissuto in televisione da milioni di italiani, il piccolo Alfredino Rampi, un bambino cadeva in un pozzo vicino Roma a Vermicino, 3 giorni di tentativi per salvarlo ma purtroppo moriva. E poi per chiudere con un evento lieto, le nozze del secolo, il 29 luglio del 1981 Lady Diana e Carlo d'Inghilterra si sposavano nella cattedrale di St. Paul. Film usciti quell'anno, tra i più famosi, Ricomincio da tre del compianto Massimo Troisi, Il Marchese del Grillo con Alberto Sordi, Ufficiale e Gentiluomo. Eventi, moriva l'11 di maggio Bob Marley, mitico musicista giamaicano. Anche Rino Gaetano ci lasciava in un incidente stradale il 2 giugno dell'81, e il poeta Eugenio Montale. Mentre per quanto riguarda le nascite, visto che vogliamo concludere con gli eventi lieti, nascono il 25 aprile dell'81 Felipe Massa, destinato a diventare campione di Formula 1. Ilari Brasi, showgirl e la moglie del capitano di Francesco Totti, nasce il 28 aprile dell'81. E ancora Fernando Alonso, quindi giornata e anno di piloti, perché il 28 luglio nasceva Fernando Alonso, pilota automobilistico spagnolo che ha anche corso per la Ferrari. E per chiudere con Sanremo veniva vinto quell'anno da Alice per Elisa, poi c'era al secondo posto Maledetta Primavera di Loretta Goggi e Tu cosa fai stasera di Dario Baldambembo al terzo posto. E adesso la musica del 1981, tutta italiana.

Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare e nel

ragazzi, ora più veloce, perché i comandi cambiano ogni due battute. Se riuscirete a farlo, d'ora in poi potrete giocare anche solo con la musica, perché sarete dei veri campioni di Gioca Jouer! Dormire! Salutare! Autostop! Starnuto! Camminare! Nuotare! Sciare! Spray! Macho! Klaxon!

ma specchio tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente, io amo l'amore, ma non la gente.